0: L'amore è... ora ve lo spiego. L'amore è
1: sei difficile.
0: Una cosa spontanea.
1: Ma l'amore è...
2: Ma sei tan possibile.
1: Ma che cos'è l'amore?
3: L'amore cambia sapore, pensiero, forma, colore, ma età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa incontrare.